0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio

0: Senti che estate!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Miley, Bass Persuaders.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un avvio per la nuova settimana caratterizzato da condizioni di assoluta stabilità atmosferica sull'Emilia-Romagna. Non mancheranno infatti spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane, con solo innocue velature in transito nel corso del giorno. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi, con clima quindi caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, il contesto resterà invariato con il sole che splenderà ancora una volta ovunque. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Sono le 6:01, buongiorno, versione straordinaria della vostra sveglia abitualmente con Mirko Zani, che troverete più tardi. Sono Roberto Bagazzoli. Allora, le notizie sono piuttosto buone, no? Temperature ancora estive che toccheranno anche 30 gradi, per cui rassicuranti, la presenza del sole intanto garantita. Io ringrazio la Minotti perché ovviamente ha messo già dei punti fermi, no? Ecco, che ci fanno cominciare bene la giornata, assolutamente, no? Direi. Quindi sole oggi, domani, questi spazi soleggiati, queste nubi innocue, ma vabbè. Allora, intanto pigliamoci un caffè, forse anche due o tre, per prendere il via, confesso, prontissimi per accompagnarvi in questo inizio di settimana. Fra poco vi farò una domanda fondamentale per quanto riguarda la nostra esistenza, su come molti di voi, di noi, di loro potrebbero iniziare assolutamente la settimana. Soltanto fra poco, perché sentiamo fra poco The Coral, subito Somber.

0: subito con le domande impegnative stamattina, piuttosto che cominciare la giornata in macchina, andando al lavoro ci siete già, state tornando dal vostro turno notturno. Se ci fosse stata in alternativa una bella partenza con praticamente la crociera, no, fra le più lunghe al mondo, Dunque è appena partita la nave Regatta da Roma e resterà in navigazione per un anno intero, 371 giorni, attraccando in 220 porti, 62 paesi. La prossima partenza sarà per il 27, per il febbraio 2027. Se quindi siete entrati in pensione, voglio dire, o se ci avete i petroldollari, ecco, sappiate che c'è questa bellissima opportunità di prendersi un anno sabbatico, e che ve frega, voglio dire, un bel giro, 348 camere fra cabina e suite, una vita, come diceva mia nonna, da non morire mai. C'è Giulia in compagnia di Bresh. Buongiorno, lo so, mi avete già mandato a quel paese solo già all'inizio, sono le 6-9 minuti, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Non vivo più senza te, era grandissimo Biagio Antonacci, sono le 6:15 di questo lunedì 14 settembre, buongiorno. Parliamo adesso di mercato immobiliare di lusso, attenzione, soprattutto sottolineo internazionale, perché continua a spingersi verso cifre record. Perché? Perché vabbè, ci sono ville pazzesche a Los Angeles, per esempio, ne è stata messa sul mercato una per 400 milioni di dollari. La proprietà supera ogni precedente riferimento del settore perché è diventata la residenza privata più costosa mai proposta sul mercato globale. Io sono uno che ama sognare. I petrodollari non ce l'ho, come dicevo prima, per cui ma contento di guardare le foto. Allora, immobile che si trova in California meridionale ed è stato realizzato dopo oltre 10 anni di lavori con un investimento da 350 milioni. La superficie complessiva 6.500 metri quadrati include una residenza principale in stile mediterraneo e una dependance che è molto dependance.
1: Sogni senza me, sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

diretto dalla regista danese di origine egiziana May L. Turkey, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Arcel, una direi rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne al concorso. Fra gli altri premiati, un documentario sulla Palestina che si intitola Naza, ai cui registi Israele ha promesso di togliere la cittadinanza. Il film Naza ha ricevuto il premio speciale della giuria. 7:20, poi vabbè, c'è una lista di premiati, fra cui anche Riccardo Scamarcio. Adesso sarebbe una lista lunghissima, insomma, vi basta googolare un po' per essere aggiornati, magari proprio, no, nei minimi particolari. Nel frattempo, dai che è pronto il caffè, forza e coraggio, va, lo sorseggiamo adesso in buona compagnia. Martin Garrix con una collaborazione con gli U2, la canzone si intitola Fireflies.

Siamo arrivati alle 7:30 in punto, al 30° minuto. Compaiono come tradizione qui su Radio San Marino quelli che sono i futuri numeri uno di domani. Vi facciamo cominciare, no, a contattare, ad assaggiare, mi piace il termine questo, le novità che sono destinate ad entrare per esempio nella nostra top 50 che trovate nel weekend con Brunella. Il nuovo di Fred De Palma, Ragazzino. Ascolti.

Fre De Palma con Ragazzino, fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Ho fatto anche la rima. L'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta, spiegano dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, diciamo costruendo anche un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare un fenomeno culturale, identitario e comunicativo. Ti è a dare la notizia è stato lo stesso Vasco attraverso Instagram. Sono orgoglioso e fiero di condividere con voi questa bellissima notizia, ha sottolineato, e non abbiamo alcun dubbio. Sono le 7:35 minuti, sta arrivando la nostra compilation, ne abbiamo impilati tre. Fra poco ritroveremo Samurai J con Flamenco Paranoia, Tiro Mancino con Due Destini, cominciano Will to Power con Baby I Love Your Way. Buon ascolto.

0: volte più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.

sonora di un film meraviglioso, quello di Ferzan Özpetek, Le fate ignoranti, giusto per citare, no? Ecco, dove c'era non soltanto, ma una splendida Margherita Buy in una parte veramente molto molto impegnativa. La colonna sonora portava la firma di Tiro Mancino, era Due destini che abbiamo ritrovato nella nostra mattinata qui su Radio San Marino, a chiudere la compilation che è stata ufficialmente aperta. Vediamo un po' per fare il riassunto della situazione: da Will to Power con Baby I Love Your Way, poi Samurai J appunto, e poi abbiamo ritrovato anche Tiro Mancino. Siete insieme a Roberto Bagazzoli ancora per qualche minuto, poi ricordo alle 8 l'informazione grazie alle prime pagine dei quotidiani che ci verranno raccontate da Anna Gaspari. Alle 8 dopo la rassegna stampa avremo invece il Vespaio del lunedì, il ritorno di Federico Vespa e Mirko Zani. Parliamo adesso di Timothée Chalamet, trentenne, si è concesso qualche giorno lontano dai set e dai red carpet. La destinazione scelta sono state le Dolomiti, dove l'attore ha trascorso del tempo insieme al padre Marc Chalamet, documentando il viaggio con una serie di fotografie che sono state pubblicate su Instagram. Hiking with Dad in the Dolomites, ha scritto semplicemente a corredo del carosello social questa volta. Niente eventi mondani o premiere, certo che veramente, insomma, invidiabile da questo punto di vista, perché sono stati luoghi dove di confusione, ecco, ce n'è sicuramente molto molto poca. James Poole, ecco, Golden Sands.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: perché stiamo per fare un altro ascolto che riguarda quelle che sono le canzoni della nostra collection. Abbiamo una grande protagonista della musica italiana, senza dubbio. Un momento un po' particolare, poi è ritornata nuovamente sulla cresta dell'onda. Loredana Bertè, eccola con Buongiorno anche a te, 1980.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Stavo pensando in una situazione intima di tranquillità senza essere visti, volevo promuovere un momento di stiracchiamento un po' tipo, no, micio, o anche il mio cane, devo dire che fa degli esercizi di stiracchiamento che sono direi invidiabili, a volte insomma vorrei fare come, no, li fa lui e invece devo assolutamente darmi un contegno. Oh, l'importante è averla quasi portata a casa, no? Questa sveglia pristina del lunedì mattina che si ripeterà ogni lunedì. Allora, in arrivo la nostra rassegna stampa, come vi stavo già accennando, quindi daremo un'occhiata grazie al contributo di Anna Gaspari a quelli che sono i titoli principali di questa giornata, e poi il Vespaio del lunedì torna di nuovo Federico Vespa in compagnia di Mirko Zani. Io vi auguro naturalmente una buonissima giornata, gli abbiamo dato una spinta, adesso sta a voi naturalmente mantenervi in equilibrio con la nostra compagnia. Vi aspetto domani, in questo caso a partire dalle 8, e chiudo con qualcosa di nuovo, direi che ci sta benissimo, è Amelie con Non è Francesco. Ciao!

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: A Radio San Marino sono le 8, buongiorno.
4: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
5: Lunedì 14 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con dall'edicola. Allora diamo uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino. Il termovalorizzatore fa paura, si moltiplicano le posizioni contrarie e in centropagina la fotonotizia: statua della libertà, celebrati i 150 anni. In taglio alto, Rally Legend 2026, mondiale rally raddoppia, torna Hyundai Motorsport con Dani Sordo. E poi il Repubblica.sm che titola: statua della libertà, 150 anni di storia, celebrazioni concluse con successo e con grande partecipazione di pubblico. Ancora un successo straordinario per Il senso di ogni cosa, la solidarietà diventa forza e speranza per il futuro. Sport in fiera, le federazioni sportive contro l'esclusione delle seconde e terze medie. E poi MotoGP, 184.051 spettatori nel weekend, il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini firma un nuovo record. Continuiamo con San Marino dal Corriere di Romagna, che in questo lunedì titola: banche, energie, associazioni UE, è il momento di cambiare marcia, tra virgolette. Nicola Renzi, capogruppo di RF, chiede all'esecutivo più chiarezza sulle scelte economiche, invita a intervenire su potere d'acquisto, sistema produttivo e rilancio demografico. E ancora politica industriale, l'appello di CSDL: servono maggiori investimenti. Il sindacato richiama l'attenzione per un'Europa capace di tutelare lavoro e attività produttive. E ancora 150 anni nel segno della libertà, un valore non negoziabile. La Lectio Magistralis di Valentina Rossi sul valore dei principi dell'identità sammarinese. E ancora in taglio basso USL, la sfida di Tomasetti: lavoratori, facciamo massa critica. Il Corriere Romagna del lunedì oggi titola: moto mondiale, cade Betz, vince Marquez e trionfa Misano. È record, un weekend da 184.051 spettatori per la MotoGP in Romagna. In taglio alto Forlì: i reati in provincia sono calati del 9%. Il punto del colonnello Gianluigi Di Pilato, comandante provinciale dei Carabinieri. E in taglio basso, dati dei minori, il caso in comune. Siamo a Ravenna, polemica politica dopo la pubblicazione in un istituto di San Piero in vincoli. Continuiamo con il resto del Carlino, che oggi titola: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito da droni e a due chilometri dalla frontiera. Zelensky: i barbari alle porte dell'UE. Non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. E poi in centropagina la fotonotizia titolata: chi teme lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Trump alle big tech, avanti. E ancora folla alla Camera Ardente in coda per Bonino: Monsignor Paglia era una sorella. In taglio basso Antonelli: infinito, ottavo trionfo, Kimi vince anche a Madrid, Ferrari solo quarta con Leclerc. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi titola: fuga Kimi, un trionfo con vista, mondiale. Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti, favorito dalla safety, meritava Norris. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. In taglio alto follia Juve, Disastro bianconero, riparte il Napoli 1-0 al Bologna, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Agic Spalletti, abbiamo perso la ragione. Intanto vi ricordo gli incontri di oggi, Como Parma e Torino Roma alle 18:45, Inter Udinese alle 20:45. E a proposito di sport, vi ricordo tra pochissimo il Vespaio del lunedì con Mirko Zani e Federico Vespa. Vi ricordo anche l'appuntamento con l'informazione su Radio San Marino alle ore 11 e io intanto vi auguro una buonissima giornata.

0: Il Vespaio del lunedì con Federico Vespa.
1: Ah, riparte una nuova stagione del Vespaio. Seguiremo il campionato con Federico Vespa. Intanto buona mattina, buona giornata da Mirko Zani. Saremo un pochino più cattivi, è vero Federico, che quest'anno guarderemo la cosa con occhi più... Guarderemo la cosa con occhi più, come posso dire,
2: un po' più critici.
1: Esatto. Senti, allora, subito in apertura, entriamo subito nel vivo della questione. Io direi di dedicare l'apertura di questa nuova stagione che ci vedrà insieme fino alla fine di maggio con dedicandola a un personaggio straordinario. Lui è nato a Bologna, quindi un mio concittadino, però abita da queste parti perché lui vive a San Marino. Parliamo di Kimi Antonelli, che anche ieri si è portato a casa il Gran Premio di Spagna, quindi insomma un fenomeno puro.
2: Vive a San Marino?
1: Lui vive a San Marino, sì.
2: Ah, questo non lo sapevo. Quello che so è che questo è un ragazzo genuino, simpatico, divertente, semplice e soprattutto è un fenomeno. E mi fa un po' sorridere quelli che dicono, perché c'è pure chi dice, vabbè, ma la macchina che c'ha. Allora ragazzi, non in questo Gran Premio, in quello precedente, Kimi Antonelli era partito, se non ricordo male, dalla 19ª posizione. Dico bene?
1: Sì, è vero.
2: Bene, esatto. E il suo compagno di squadra, di cui non ricordo il nome, era alla seconda posizione con la stessa macchina. Kimi Antonelli ha vinto e lui, il suo compagno di squadra, no. Antonelli era al 19° posto, è arrivato al primo posto e il suo compagno di squadra no. Ecco, quindi prima di dire che la macchina conta, sì, certo, la macchina conta, ma conta anche il manico. Questo è un manico di 20 anni che è un fenomeno di ragazzo, fatemelo dire.
1: Questo è un fenomeno dallo stato puro. Senti, una battuta però me la consenti, cioè voglio dire, mi piace molto questa nuova generazione di fenomeni, perché parliamo di Kimi Antonelli, parliamo di Jannik Sinner, parliamo anche di tutta la folta schiera dei tennisti. Sono ragazzi con la testa sulle spalle, sono molto umili, sono molto bravi e molto concentrati sui loro obiettivi. È una generazione che mi piace molto, posso dirlo?
2: Anche a me, però fammi anche dire che se vuoi arrivare veramente in fondo non può che essere così, cioè nel senso che se c'hai il talento e non hai la costanza non arrivi.
1: Vabbè.
2: Se hai la costanza e non hai il talento potresti arrivare, ma non ai livelli massimi. Talento e costanza fanno l'ingrediente vincente.
1: E mi sembra anche giusto. Io l'ho portata avanti più che potevo, ma tra poco entriamo nel vivo della questione e si parte proprio dal mio Bologna. Intanto Max Gazzè.

0: Max Gazzè sotto casa nel Vespaio del lunedì su Radio San Marino con Federico Vespa. E adesso io salterei il primo argomento, andrei direttamente al secondo.
1: Ti piacerebbe.
0: E invece mi tocca. Allora, nel mirino di questa settimana, cioè

0: nel mirino del Vespaio c'è Domenico Tedesco e il suo Bologna. 4 giornate, 1 punto, 2 gol fatti, 5 gol subiti. E effettivamente è un momentaccio per il Bologna.
1: Allora, partiamo da un presupposto. Lo dicevamo prima fuori onda, gli hanno smantellato una squadra, questo è vero, perché come ricordavi giustamente, mi ricordavi giustamente prima tu, il Bologna ha vinto la Coppa Italia, ha fatto la Champions League, è arrivato ai quarti di Europa League e la squadra che ha fatto tutto quel ben di Dio non c'è più. Però io ho visto giocare il Bologna e Domenico Tedesco, io non capisco come faccia ad allenare, cioè, nel senso, gioca veramente male. Quindi in questi casi l'allenatore fa veramente la differenza, cioè quando tu hai un materiale umano che non è fenomenale, l'unica soluzione è avere un grande allenatore che fa dare il 110% a gente, diciamo a giocatori poco più che sufficienti, in modo tale che fai un campionato dignitoso. Non è Tedesco questo allenatore qui. Tedesco ha guidato il Belgio, è stato cacciato anche dal Belgio, che poi ha preso Rudy Garcia, con cui ha fatto l'ultimo mondiale fino ai quarti di finale. Cioè, pensiamoci bene prima di dare delle squadre smantellate e a rischio, come dire, riduzione degli obiettivi ad allenatori giovani che però a livello di curriculum non hanno realizzato praticamente nulla, perché se no si rischia di far male, di farsi male. Farsi male io intendo andare in zone dove il Bologna per fortuna non c'è da tempo, ecco.
0: Dopo aver ricordato la Champions, aver ricordato la Coppa Italia e l'Europa League, festeggiare se si arriva a decimi, secondo me, è un po' ammettere la propria sconfitta. Cioè, nel senso, ammetto che mi sono impoverito, mi sono indebolito in qualche modo.
1: Guarda, tu prima mi hai detto che a Bologna ti dicono che se vuoi vincere ti fa per la Juve. No, veramente uno può pure dire vorrei vincere qualcosina pure io. Io credo che festeggiare un decimo posto significhi un po' volersi male, un po' non guardare oltre il proprio orticello. Come si fa a festeggiare un decimo posto? C'è un controsenso, si festeggia una vittoria. Io, per come la vedo io nello sport, già festeggiare un secondo o un terzo stride un pochino, ma però se sei una squadra, un outsider, va benissimo anche se festeggiare il terzo o il quarto posto. Il decimo mi pare un pochino troppo, ecco.
0: Io non ci vedo nulla di male, Federico, aiutami in questo senso, se uno che tiene per una squadra la vuol vedere comunque gareggiare ad alti livelli, cioè la vuol vedere vincere, la vuol vedere
1: ma
0: competere.
1: Ma guarda, questo è un problema che c'è anche qui a Roma, eh?
0: Ah, okay.
1: Qui a Roma se tu critichi la campagna acquisti di, in questo caso era la Roma, e ti dicono vai a ti fai il Real Madrid, cioè non è che ti dicono tanto di diverso, cioè è questa come dire aura mediocritas, è una cosa molto comune, amico mio.
0: Ah, ecco, meno male, perfetto. Beh, però lì intanto ti danno come consiglio Real Madrid.
1: Certo.
0: Però sì, insomma, voglio dire, non è proprio il massimo. Arriva Audrey Hepburn adesso con Sumi.

musicali di questa settimana. La new play di oggi porta il nome di un'antica arte giapponese, sto parlando del Kintsugi, che è il nuovo singolo di Elisa, scritto da lei, prodotto da Dardust, tra l'altro anche il brano che dà il titolo al suo prossimo album che arriverà il 27 novembre. E come sappiamo, il Kintsugi ripara la ceramica lasciando visibili le fratture attraverso l'oro, e allora Elisa prende quell'immagine e la porta dentro questa storia molto personale.

UG, la nostra new play della settimana. E la cosa affascinante è che questa tecnica non è che consiste semplicemente nel prendere questa crepa, passarci sopra un po' d'oro e dire beh, fatto, problema risolto. Anzi, il procedimento tradizionale, pensate, richiede proprio la lacca, anche diversi passaggi, soprattutto tempo, anzi ogni strato deve asciugare prima di poter continuare, quindi diciamo che l'oggetto non viene soltanto ricomposto, viene in qualche modo aspettato. E noi invece viviamo nell'epoca delle riparazioni veloci, immediate. Se qualcosa non funziona, spegniamo, riaccendiamo, dopo qualche secondo cominciamo già a prenderla un po' sul personale. Invece Elisa ha scelto proprio questa immagine per aprire una nuova fase. Come vi dicevo, il singolo anticipa l'album omonimo del 27 novembre ed è un progetto che a quanto pare unirà musica e anche altre forme artistiche. Poi nel 2027 arriveranno anche i 30 anni di carriera, che verranno celebrati con questo grande appuntamento a Campovolo. E allora noi intanto lasciamo asciugare l'oro e facciamo una cosa: apriamo la nostra compilation, tre brani tutti di fila in arrivo su Radio San Marino. Sunburn con My Body Isn't Really, Fabi Silvestri Gazzella, Life is Sweet. Apriamo con Irem, Shiny Happy People.

martedì, semifinale mercoledì, prove con orchestra giovedì e venerdì 18, poi il concerto dei vincitori con l'orchestra sinfonica Rossine. Poi tutte le fasi del concorso appunto saranno aperte al pubblico. Questa è la nostra agenda di oggi, di questo lunedì 14 settembre. Noi continuiamo con la musica, in arrivo anche Giselle.

nostra collection che ci porta al 1980 con un titolo che sembra non voler dire assolutamente nulla e che invece parla proprio del potere delle parole. Canzone scritta appunto da Sting proprio per raccontare quanto possono attrarci le frasi semplici. Du du du di Dada.

Nipolis con di dudu di dada. Quando uscì in realtà qualcuno liquidò questo ritornello come insomma una sorta di esempio di linguaggio infantile. Sting non l'ha prese benissimo, perché proprio il paradosso della canzone era quello: utilizzare parole più semplici possibili per metterci in guardia dalle parole. Diciamo che parla un po' della facilità con cui una frase magari anche ben costruita può conquistarci prima ancora che magari ne sappiamo il significato, e poi arriva quel di dudu che non significa niente, però dopo un ascolto ha già preso casa nella nostra testa e probabilmente sta anche chiedendo la residenza, eh? Vabbè, comunque canzone pubblicata nell'80, entrò nella top 10 sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. Evidentemente insomma Sting aveva ragione, possiamo diffidare dalle parole semplici, ma resistere a un ritornello semplice è tutta un'altra faccenda. Allora, tra poco invece l'appuntamento con le notizie. Intanto Fulminacci prova a essere più esplicito fin dal titolo, eh? Maledetto me.

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Record di presenze al Mesano World Circuit per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. 184.051 gli spettatori nell'intero fine settimana, 96.885 solo nella giornata di ieri. Soddisfazione dai promotori, Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e comuni della Riviera e Mesano World Circuit, che parlano di un'edizione straordinaria, capace di generare ricadute positive sull'economia del territorio. Riconoscimento anche alle forze dell'ordine impegnate nella gestione della sicurezza durante l'intero weekend. E andiamo in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, la coalizione di centrosinistra guidata dai socialdemocratici è in vantaggio sul centrodestra per 3 seggi, 176 contro 173. Se il risultato sarà confermato, il centrosinistra conquisterà la maggioranza assoluta in Parlamento, fissata a 175 seggi con un margine di 1. I socialdemocratici di Magdalena Andersson sono il primo partito con il 28,1%, davanti ai moderati del premier uscente Ulf Kristersson al 19,9%, terzi i democratici svedesi di Jimmy Åkesson. E la CSDL esprime giudizio positivo sulla posizione della Confederazione Europea dei Sindacati, favorevole a un rafforzamento della politica industriale europea. Con l'accordo di associazione in arrivo, il sindacato sottolinea la necessità che governo e parti sociali prestino massima attenzione alle politiche economiche e sociali dell'UE, dato che il mercato europeo resta il principale sbocco per le imprese sammarinesi. È una settimana che si apre con il ritorno sui banchi di scuola per il nuovo anno, circa 8 milioni di studenti fino al prossimo giugno. Dopo le prime riaperture, da oggi tornano sui banchi le regioni del Friuli, la Liguria, le Marche, il Molise, il Piemonte, l'Umbria e la Lombardia. Domani tocca l'Emilia Romagna, anche a San Marino la prima campanella è attesa domani, le lezioni ripartiranno in contemporanea per tutti gli ordini dall'infanzia alle superiori e CFP. In chiusura allo sport, è terminata l'avventura di Oscar Lasagni sulla panchina del San Marino Calcio, lo rende noto il club con una nota sulla propria pagina Facebook. Il direttore sportivo Rino Dagnelli comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Oscar Lasagni. Il San Marino comunicherà a breve il nome del nuovo tecnico. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un avvio per la nuova settimana caratterizzato da condizioni di assoluta stabilità atmosferica sull'Emilia-Romagna. Non mancheranno infatti spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane, con solo innocue velature in transito nel corso del giorno. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi, con clima quindi caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, il contesto resterà invariato con il sole che splenderà ancora una volta ovunque. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Grazie mille alla nostra redazione giornalistica, agli amici di Trevi Meteo. Sono da poco passate le 11, ben trovati ancora qui su Radio San Marino. Io sono Katia De Mo-

qualche pensiero in meno e magari una bella canzone in più. Se invece siete qui già dalle 10, sappiate che stanno già arrivando le vostre improbabili materie di vita pratica da aggiungere un po' all'orario scolastico. Dai, fra poco leggo tutti i vostri messaggini su WhatsApp.

0: scriverci.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: I woke up by myself in the middle of the night.

Enenis, Enrico Fantes, Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme. Non è facile, dice appunto, soprattutto quando magari, ecco, la scuola è finita e scopriamo che mancavano alcune lezioni fondamentali. Allora vi ho chiesto nella prima ora insieme quale potrebbe essere la materia che avreste voluto veramente avere proprio in quegli anni lì, no? In cui andavate a scuola. Allora Francesca da San Marino propone burocrazia di sopravvivenza, cioè riconoscere una raccomandata senza avere immediatamente paura e compilare un modulo senza lasciare sempre vuota la casella decisiva. Poi invece Luca da Rimini vorrebbe manutenzione domestica di base, capire perché è saltata la corrente, fermare un rubinetto che perde, rimontare un mobile senza ritrovarsi alla fine con tre viti misteriosamente avanzate. Questa è la storia di vita un po' comune a tutti. Marta invece, ecco, chiede educazione al no, cioè imparare a rifiutare un invito con gentilezza senza inventare la febbre, il dentista o un parente improvvisamente arrivato dall'Australia. Beh, direi tre materie completamente promosse. Aggiungerei però anche un'ora settimanale dedicata a capire quando l'avocado è maturo, no? Quello, non lo so, continua a passare da pietra a reparto archeologico senza concederci mai il momento giusto. Però più seriamente, ecco, una materia che io avrei voluto ci fosse veramente tra i banchi di scuola è proprio anche l'allenamento all'immaginazione. Ecco, questa insomma è una di quelle materie che a me piacciono tantissimo. Dai, vabbè, arriva anche Baby K.

voce di Giorgia ad accompagnarci in questo nostro lunedì mattino, questo inizio settimana qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno e bentrovati sulla vostra radio, quella che sentite tutte le mattine dalle 10 alle 12.30 per restare qui insieme. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, lo dico e lo ripeto magari perché ci potrebbero, visto che è iniziato, no, nuovo anno scolastico, ecco, per noi è iniziato un nuovo anno radiofonico, e allora lo dico per chi magari è nuovo qui: noi ci ritroviamo tutte le mattine alle 10, un po' così come siamo, nel senso che per arrivare qui non c'è bisogno di nulla, potete portare qualsiasi umore, potete essere felici, sereni, tristi, arrabbiati, corrucciati. Unico compito che ci diamo è quello di alzare un po' il nostro stato vitale, ecco, a fine giornata e prima di pranzo. Comunque, detto ciò, stanotte vi porto in America, perché stanotte la televisione americana si mette in abito da sera, cioè a Los Angeles vengono assegnati proprio gli Emmy Awards, e fra tutti i nomi in gara ce n'è uno che fa uno strano effetto considerare ancora un esordiente. Sto parlando di Harrison Ford, che potrebbe vincere il suo primo Emmy proprio grazie alla serie Shrinking. Parliamo appunto dell'uomo che è stato Indiana Jones. Han Solo è protagonista di alcuni dei film, insomma, più riconoscibili degli ultimi 50 anni, eppure nel salotto dei premi televisivi è ancora quello che aspetta la prima statuetta. Durante la serata, tra l'altro, verranno celebrati anche i 30 anni di Buffy l'ammazza vampiri, 50 del Charlie Sanges, in pratica insomma una cerimonia completamente dedicata alle novità, che si ritrova circondata da personaggi con i quali siamo praticamente cresciuti. Vabbè, comunque vada, Harrison Ford per una sera sarà quello nuovo. Una situazione che probabilmente non gli capitava dal 1977. Vabbè, cambiamo decisamente ritmo, anzi alziamo il nostro ritmo, perché ci vuole lunedì mattina, ci dobbiamo ricaricare.

0: could ever say.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song, che poi le canzoni più intelligenti qualche volta si presentano con un titolo che sembra voler abbassare un po' le aspettative, invece, come vi dicevo prima, vi anticipavo, dentro poi ci mettono un romanzo, un incontro, una confusione completa. Anzi, stamattina siamo partiti da Flaiano, no? Vi ricordate? I giorni dimenticabili nella vita sono pochi, tutti gli altri fanno un po' volume. Non so se questo lunedì entrerà nei vostri 5-6 giorni memorabili, magari no, però per 2 ore e mezza, dai, gli abbiamo dato una colonna sonora, abbiamo riempito quel volume di parole, di risate, le crepe riparate con l'oro, abbiamo parlato di ritorni sul palco, materie scolastiche che ancora mancano. E allora, siccome siamo arrivati alla fine, a me non rimane che far altro che ringraziarvi per aver condiviso la mattina con me, con Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, vi aspetto sempre qui domani dalle 10 per ricominciare da un altro giorno apparentemente normale, eh? Intanto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa. Tra poco.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
4: 50?
3: No, sono 150. E quanto costa al mese?
4: 30 euro?
3: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
4: Una SIM?
3: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
5: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
11: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
12: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
11: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
13: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
14: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Super Hits San Marino 2015.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Miley, Bass Persuaders.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Su Radio San Marino, le ore 13, spazio a quel meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un avvio per la nuova settimana caratterizzato da condizioni di assoluta stabilità atmosferica sull'Emilia Romagna. Non mancheranno infatti spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane, con solo innocue velature in transito nel corso del giorno. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi, con clima quindi caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, il contesto resterà invariato con il sole che splenderà ancora una volta ovunque. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Ma buongiornissimo dal vostro Irol in questo lunedì 14 settembre, lunedì sempre, no? Faticoso, però ce la mettiamo tutta. Tanti auguri a Frank Matano, Papa Leone XIV, Renzo Piano e rest in peace a Amy Winehouse, che Franco Califano avrebbero compiuto gli anni oggi. Tiriamo un po' le somme di questo weekend in Riviera. È stato uno di quei fine settimana in cui dalle nostre parti sembrava esserci veramente mezzo mondo. Qua nella Bassa Romagna, grande protagonista naturalmente il Gran Premio di San Marino della Riviera a Misano, con tantissimo pubblico arrivato per il weekend. In pista ha dominato Marc Marquez, vittoria nella gara sprint del sabato e vittoria anche nella gara di domenica. Peccato per Bezzecchi, che aveva acceso il pubblico di casa conquistando la pole e era partito davanti, poi è caduto nel primo giro. Ma al di là delle moto, una domenica particolare questa di settembre, no? Un po' anche malinconica, queste ultime estate, i Ciringhiti, ultime notti, godiamocele, godiamocele. Ripartiamo dalla musica, c'è Anna, White Girl Wasted.

Roxette, Sleeping in my car, il 1994 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo lunedì 14 settembre. Arrivano anche messaggi, bellissimo vedere come gente che non ha mai guardato una gara di GP in vita sua, appena arrivi a Misano, soprattutto con il pass gratis, diventi magicamente esperta di motociclismo. E dai, un po' di polemica, ma qua romagnoli un po' si sentono tutti, no? E insomma, dei maestri del bolide, possiamo dire, quindi

0: insomma, l'aspetto positivo è tantissima gente qua nella Bassa Romagna per questa MotoGP. Ma torniamo alla musica invece, perché Milano invece in questo weekend è tornata indietro di 10 anni per una notte. Marrakech e Guè hanno celebrato all'ippodromo di San Siro questo decennale di Santeria, il joint album pubblicato nel 2016, è diventato uno dei dischi simbolo della storia del rap italiano. C'erano 30.000 persone, i due sono arrivati sul palco vestiti con due tute rosse coordinate, hanno aperto con Salvador Dalì e poi c'è stato insomma un grande set della loro carriera musicale. Si sono anche sfidati amichevolmente pescando dalle rispettive carriere alcuni brani, Marra con Badabun Ciancià, Guè con Cookies and Cream. E a chiudere il cerchio c'è stato poi Casini, questo nuovo singolo pubblicato da qualche giorno e che abbiamo passato anche qua su Radio San Marino. Più che una reunion, una celebrazione di quanto il rap italiano sia cambiato dai piccoli club dei primi anni 2000 a decine di migliaia di persone all'ippodromo di Milano. Intanto continua la musica sulla radio che senti con Karol G e Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Irene Grandi, la cometa di Halley, il 2010 sulla radio che senti, e parliamo di cantanti al femminile, in questo caso di Céline Dion, che è tornata davvero a Parigi e ha inaugurato questa sua residency da 16 concerti, il primo grande ritorno dal vivo dopo l'addio alle scene del 2022, emozione che si è sentita. Lei ha detto: mi ero promessa di non piangere. E poi ha ammesso quanto le fossero mancati i suoi fan. Sul palco, oltre 2 ore di concerto e praticamente tutti i suoi classici, Céline Dion ha parlato anche di questa sindrome della persona rigida, la rara malattia neurologica con cui convive da anni. Ha raccontato di aver imparato a conviverci giorno dopo giorno, l'ha trasformata quasi in una nuova ragione di vita. Parigi nel frattempo è letteralmente impazzita per lei, fan accampati davanti all'hotel, una fermata della metro ribattezzata proprio Céline e un giro economico legato al suo ritorno discografico che secondo alcune stime potrebbe arrivare addirittura al 1 miliardo di euro. Più che un semplice comeback, l'inizio di un nuovo capitolo, bella per Céline Dion. Un nuovo capitolo con il Sanremo di quest'anno l'ha iniziato anche il nostro amico Samurai J, che sta andando fortissimo con la sua ossessione, ma anche con Flamenco Paranoia. Ce l'ascoltiamo ora qui su Radio San Marino, la radio che senti.

buongiorno, sono tornata e ho portato il fresco, adesso sì che si sta bene. Altri messaggi che arrivano al 335-104-1027, salutiamo Silvia e anche questo freschino che appunto nel weekend ci ha tenuto compagnia. Si è chiusa Venezia 83, la mostra del cinema, e al di là dei premi del red carpet è soprattutto rimasta come impressione una mostra molto forte, più di quanto ci si aspettasse alla vigilia. Prima dell'inizio si parlava di poche star e di troppi film italiani, pochi grandi nomi. Poi, una volta spenti i riflettori sulle polemiche preventive, è emersa una selezione molto politica, molto legata anche al presente. Guerra, regimi, lavoro, colpa, famiglia e soprattutto il corpo delle donne sono stati alcuni dei grandi temi di questa edizione. Ne abbiamo parlato, c'è stato anche questo Leone d'Oro che alla fine è andata a Woman Unknown, che mette proprio al centro il corpo femminile in una società che giudica e punisce il desiderio delle donne. Ma la politica è entrata prepotentemente anche in altri film come Naza, il documentario dedicato alla guerra a Gaza, e A Bit of Light, che racconta questa violenza di un regime capace di portare il protagonista fino all'idea del suicidio. Molto presente, possiamo dire, a questa mostra del cinema di Venezia anche il tema del lavoro, non soltanto come difficoltà economiche, ma qualcosa che può consumare le persone, perfino mettere in difficoltà, in crisi, famiglia e identità. Una Venezia 83, appunto, che era partita con senza grandissime aspettative, invece ha lasciato una fotografia piuttosto cupa, ma molto lucida del nostro tempo. Più che distrarre dalla realtà, ha scelto di guardarla dritta negli occhi. Continua la musica sulla radio che senti, gli Another li abbiamo sentiti con Talk to You insieme a 54 Ultra, ora c'è questo nuovo featuring insieme a Emily Warren, si intitola Silver Lines, tra pochissimo la New Play, questa è Radio San Marino con i Roletti fino alle 15.30.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Momento New Play, brani freschissimi usciti da poco, l'abbiamo già ascoltata questa verso la fine della scorsa settimana, Elisa con questa Kintsugi prodotta da Dardust, e arriverà anche il suo album atteso per il 27 novembre. Questa è la title track, Kintsugi. Soprattutto si prepara verso il 2027 la nostra Elisa, dove festeggerà i 30 anni di carriera. Kintsugi, Elisa è la New Play di oggi.
8: Ascolti i successi

musica. Elisa Kintsugi, la title track del suo album in uscita il 27 novembre. Ora la nostra compilation, tre brani non stop, senza interruzioni, con Peggy Gou, Ira Starr, la loro Woman, Gali, Niente Panico. Si parte da Britney Spears, Baby One More Time. A tra pochissimo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Momento collection, facciamo un viaggio nel tempo, andiamo nel 1996, uno di quei pianoforti che non ha bisogno di presentazioni, Robert Miles, italiano nonostante questo nome d'arte internazionale, e costruì questo brano, simbolo e manifesto della Dream House in mezzo Europa, Children, Robert Miles, era il 1996.
7: Rivivi insieme a noi le

Robert Miles con questa Children del 1996 e lui, italiano in realtà, con questo nome internazionale, ha raccontato due ispirazioni per insomma, creare questa canzone. Alcune fotografie di bambini vittime della guerra in ex Jugoslavia e poi che i DJ potessero mettere fine alle loro serate abbassando gradualmente l'energia prima che i ragazzi si rimettono alla guida. Era il periodo in cui in Italia si parlava moltissimo delle cosiddette stragi del sabato sera e questa canzone ce l'ha molto da chiusura, possiamo dirlo. Anche Fulminacci con Maledetto Me chiude la nostra prima ora insieme, ne riparte una nuova tra pochissimo.

sulla radio che senti c'è il vostro Hero. Scattano le ore 14 in questo lunedì 14 settembre. Allora abbiamo un po' tirato le somme del weekend in Riviera con questo gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano vince Marc Marquez e poi queste serate in spiaggia sempre un pochino più malinconiche, anche fresche, perché stanno arrivando le ultime notte nei Ciringhiti. A proposito della reunion tra Guè e Marra, ce n'è un'altra in arrivo, almeno l'annuncio di un album, quello tra Fibra e Neffa. Ci ha scritto anche diversa gente, andremo a leggere i messaggi tra pochissimo. Ripartiamo da Madonna, Dansteria.

Take That con questo Patience, il 2006 sulla radio che senti anni d'oro della nazionale italiana di calcio maschile. Per quanto riguarda i Take That, sono tornati con nuova musica. Il 4 settembre hanno droppato Feel My Love con Michael Patrick Kelly, anticipazione del loro decimo album in studio Dreamers, previsto entro la fine del 2026. Ovviamente salutiamo i nostri amici da Marlù, ci scrive anche Davide: oggi prima volta come professore di scienze umane, conoscerò le mie classi e gli occhi che incontrerò per tutto l'anno. Non sarò un professore perfetto, ma sicuramente un professore felice. Ti abbracciamo forte Davide, mi raccomando, avanti tutta, anche perché il ruolo dei professori sempre più centrale in quest'epoca. Parliamo di Harry Styles ora, una bellissima cosa che riguarda i suoi concerti. E sappiamo che nell'estate del 2027, quindi faremo in tempo a riparlarne, tornerà qua in Italia il 7-8 agosto al Circo Massimo di Roma e parte questa caccia ai biglietti. In totale saranno disponibili 120.000 biglietti, prezzi che vanno dai 99 euro del posto unico fino ai 160 delle aree più vicine al palco. C'è una cosa interessante: a differenza di molti grand tour internazionali, non ci sarà il Dynamic Pricing, cioè non sono previsti nemmeno i classici pacchetti VIP. Ma ha pensato Harry Styles anche a chi non vuole o non può spendere queste cifre. Ci saranno i biglietti Unpredictable Fan Tickets, quindi un numero limitato di biglietti da 20 euro, e la particolarità è questa: che non sai dove finirai. Cioè il settore verrà assegnato successivamente, potresti ritrovarti lontanissimo dal palco oppure sorprendentemente vicino. Poi c'è la possibilità di andare al concerto gratis attraverso il progetto EARNT. Alcuni fan potranno tenere il biglietto partecipando a queste attività di volontariato. Per Roma ci sarà un sostegno a chi verrà scelto insieme al proprio accompagnatore, e bisognerà prendere parte alle attività previste per il 31 luglio e il 1 agosto del 2027. Insomma, per vedere Harry Styles al Circo Massimo si potrà spendere oltre 160 euro, rischiare la sorte con un biglietto da 20 euro oppure guadagnarselo facendo qualcosa di utile. Ma, come ho detto, faremo in tempo a riparlarne. Ora la musica con Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope.

Pan, You Don't Love Me, no, no, no, il 1994 sulla radio che senti. Abbiamo parlato di questo weekend appena passato, anche a Milano è successo di tutto, c'è stato anche il live dei Blu Vertigo, più tardi parleremo di questo loro grande ritorno, ma soprattutto il decennale di Guè e Marracash riguardo Santeria. Rimaniamo però sul tema dei joint album, perché questo 2026 potrà regalarci anche qualche altra perla. Fabri Fibra e Neffa hanno questo joint album che uscirà il 15 settembre. No, parte il pre-order il 15 settembre, quindi da domani si potrà preordinare. Non è ancora stato svelato titolo e data ufficiale d'uscita. E poi c'è un altro joint album super interessante che uscirà il 6 novembre e lega Clementino e Rocco Hunt, quindi ci aspetteremo entro la fine di questo 2026 altri due joint album giganti del rap italiano. Abbiamo parlato di Marregué, ma arriveranno anche Fibra e Neffa e Clementino e Rocco Hunt. Naturalmente vi invito ad ascoltare ogni domenica Republic dalle 19 alle 20, entreremo ancora più nel vivo di queste questioni legate all'urban italiano. Andiamo in Norvegia al fresco da questo trio che sta spaccando tutto, i The Bauza, Lose Myself, la loro Nordic House, qua su Radio San Marino.

I Muse con Something Human, il 2018 sulla radio che senti, è qualcosa di umano ancora è rimasto dopo le notizie di questi giorni anche sull'intelligenza artificiale. Speriamo si mantenga. E tra l'altro cercare Muse online in questi giorni sta diventando leggermente più complicato, c'è sempre la tecnologia di mezzo, perché Meta ha appena lanciato un nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale che si chiama Muse proprio. Un agente AI capace di gestire le email, le prenotazioni, il calendario e può fare anche alcune spese per conto dell'utente. Comunque la coincidenza con la band è diventata ancora più curiosa perché il vecchio account Instagram Muse, appunto quello associato per anni al gruppo britannico, oggi è legato

al progetto di Meta, e la band utilizza MuseBand. Quindi tra algoritmi, intelligenza artificiale e rock britannico, digitare semplicemente Muse non significa più necessariamente trovare la band, ma più che altro l'applicazione di intelligenza artificiale. Va così. Laura Pausini ora con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il nuovissimo brano targato 2026, e tra pochissimo rimaniamo sul nuovo perché arriva la nostra New Play.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco, c'è questa coppia inedita, Joliet, Achille Lauro per la prima volta insieme. È uscito l'11 settembre questo brano e a giugno si erano beccati allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 60.000 persone per cantare Fotografia.

Sofia. Da lì è nata questa sintonia tra i due. Tra l'altro Achille Lauro si mette anche in gioco in questo singolo, canta un po' anche in napoletano. Gioielli e Achille Lauro per noi è la nostra new play di oggi. Ascolti i successi.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancoop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 20% di sconto su kiwi, verdi, gialli e sulle banane Chiquita confezionate. Per i clienti Fidelity Più scarica la nuova app My Titancoop su Apple Store o Google Store. Con un semplice click potrai consultare la tua raccolta punti, gli scontrini, spogliare il volantino. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation, Fabri Fibra e Pinguini Tattici con Goya, Hanuk con Nobody's Wife e Part

0: di Radio San Marino.
1: Momento agenda sulla radio che senti. Questa settimana torna uno degli appuntamenti più importanti per lo sport sammarinese. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre al centro sportivo di Serravalle, al Multieventi, ci sarà Sport in Fiera 2021.

0: 26. 3 giornate organizzate dal CONS insieme alle federazioni sportive per conoscere da vicino tantissime discipline. Non solo conoscerle, ma anche provarle. È il bello di Sport in Fiera. Si assisterà a tornei, esibizioni e appunto le prove in prima persona di tutti gli sport. Quest'anno si parte già il venerdì mattina, ci sarà una giornata dedicata alle scuole, poi nel weekend spazio anche a yoga, pilates, morning run, circuiti ad alta intensità e piscina del multieventi aperta gratuitamente. Venerdì poi alle 18 ci sarà il taglio del nastro ufficiale e vi ricordiamo anche che l'ingresso è gratuito per tutto il weekend. Sport in Fiera 2026 sta per arrivare, manca veramente pochissimo.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità. San
3: Marino, New Play. Miley, Bass Persuaders.

Momento collezione che è il salto indietro nel tempo. Andiamo da Billy Idol, ma in una delle sue versioni più eleganti, malinconiche. 1984, album Rebel Yell, e questa Eyes Without Face, che prende il titolo da un film francese degli anni 70. E allora direi di fare questo salto indietro nel tempo. Billy Idol era il 1983.

Il nostro salto indietro nel tempo, Billy Idol, Eyes Without Face, il 1983, perché uscì l'album in quell'anno, singolo che poi uscì anche l'anno successivo in versione singolo, appunto. Sta per arrivare la nostra redazione con le news. Prima Gaia ci porta un po' in Brasile, un po' in Italia. Bossa Nostra.

0: Sulla radio che senti, una manciata di secondi alle ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Domani riprende il Consiglio con l'esame della legge sulla famiglia, arrivata all'articolo 26. In aula il bonus bebè da 1000 euro per nuovi nati o figli adottati, destinato a nuclei con reddito pro capite sotto i 25.000 euro. Nel pomeriggio la nomina dei capitani reggenti, i candidati William Casali e Gerardo Giovagnoli. Oratore ufficiale della cerimonia di investitura sarà la ministra degli Affari esteri di Andorra, Imma Torfaus. Dal 2012 al 2025 il territorio riminese ha perso oltre 1000 attività del commercio al dettaglio. Confcommercio Rimini lancia l'allarme e critica le nuove corse di autobus verso il centro commerciale Le Befane, chiedendo più attenzione a centro, frazioni ed entroterra. Il presidente Gianni Zanzini denuncia la concorrenza con i grandi poli commerciali e le difficoltà di accesso al centro tra ZTL, parcheggi a pagamento e servizi insufficienti. La pagina estera. Donald Trump ha chiesto a Zelensky di non colpire raffinerie e impianti russi, sostenendo che gli attacchi stanno contribuendo all'aumento dei costi del gasolio. Washington valuta inoltre per Kiev una versione meno sofisticata dei sistemi Patriot. Intanto Parigi e l'Unione Europea accusano Mosca di voler intimidire e dividere gli alleati con l'attacco al treno al confine ucraino-polacco. La Finlandia aderirà alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia. Miss Italia festeggia 80 anni con un format rinnovato che mette al centro non solo la bellezza, ma anche talento, comunicazione e consapevolezza. San Marino RTV seguirà il concorso dal 15 al 20 settembre con pillole quotidiane alle 19.05 dedicate all'Academy e alle concorrenti. Il 21 settembre alle 21, diretta della finale dal Castello di Santa Severa. Dalle 40 partecipanti all'Academy saranno scelte le 10 finaliste che si contenderanno il titolo. Infine lo sport. Con il calcio, novità sulle panchine. La Fiorita ha affidato la guida tecnica ad Andy Selva, ex attaccante della nazionale e già giocatore gialloblu dal 2014 al 2018. Nel suo staff anche Alex Gasperoni come collaboratore tecnico. Si chiude invece l'esperienza di Oscar Lasagni alla guida del San Marino Calcio. Il club che milita in eccellenza ha annunciato l'esonero dell'allenatore. Il nome del nuovo tecnico sarà comunicato nelle prossime ore. Gli aggiornamenti, come sempre, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
0: Ringraziamo la nostra redazione con Filippo. In questo lunedì 14 settembre tanti auguri a Frank Mattano, Papa Leone XIV, Renzo Piano, rest in peace Amy Winehouse, Franco Califano. Abbiamo parlato un po' di questo Gran Premio San Marino della Riviera di Rimini a Misano, bella per Marc Marquez. Musicalmente ci sono stati alcuni anniversari e chiusure di tour estivi, ci sono stati Marre Gue a Milano, ma abbiamo parlato di altri due super joint album, Neff e Fabri Fibra e Clementino e Rocco Anti in arrivo. Tra poco due parole anche sui Blue Vertigo, che hanno chiuso sabato a Milano l'Essere Umani Tour. Ripartiamo da Bruno Mars, On My Soul.

Vasco Rossi con il 2004 sulla radio che senti. Accennavamo qualcosa riguardo i Blu Vertigo e a quanto pare la loro reunion non era semplicemente una reunion estiva, ma la band che ha chiuso al Carro Ponte di Milano l'Essere Umani Tour sabato scorso ha una novità, qualche aspetto interessante. Si parla di nuova musica in arrivo. Il tour si chiamava Essere Umani, proprio come uno dei brani più importanti del gruppo, e dopo 9 anni senza un vero tour sembra aver aperto questo nuovo capitolo. Quindi non solo una reunion riuscita, ma questa volta potrebbe esserci davvero nuova musica. I Blu Vertigo stanno lavorando a un nuovo album. Vedremo intanto come andrà questa cosa. Il nostro tempo sta per scadere, ma continuiamo con la musica sulla radio che senti. C'è Show Me, questa canzone del 2026 freschissima di Arney Robert. Tra pochissimo anche la New Play. 335 104 1027 il numero per i vostri messaggi. Si è chiuso anche il Palio Don Bosco ieri, l'evento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Vince Borgo Maggiore. Borgo Maggiore domina sempre.

And True Love, Pink, ha risposto alle polemiche in questi giorni che criticavano il discorso di Macklemore e Lily Allen, quella che ha detto che guadagna di più con le foto dei piedi piuttosto che con Spotify e la musica. Questa non so se la sapevate, intanto arriva la nostra new play e questa non so se la conoscete già, è una nuovissima canzone di J-Ax, title track del suo album Vita, Morte, Miracoli, che è uscito, ci saranno anche date che lo riguardano questo inverno, intanto ce lo ascoltiamo, che dite? J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

J-Ax, non si risparmia, non risparmia neanche un colpo, è uscito il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli. A proposito di novità in arrivo, oggi abbiamo parlato di questi due joint album, Fabri Fibra e Neffa, e Clementino e Rocco Hunt. Questo 2026 ci regalerà altro, mi sembra di capire. È arrivato il momento di salutarci sulla radio che senti. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 335 104 1027. Ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30 qua sulla radio che senti. Tra pochissimo arriverà tutta la community di Stabiliamo un Contatto, capitanata da Marco Corona, e poi dalle 17 il nostro programmatore musicale Gigi Restivo. E tra l'altro non vi lascio a mani vuote, ma con un brano bellissimo che sto amando sempre di più, proprio questa band partenopea, un duo, i Nugenea, con questa care che significherebbe cadere, invece questo lunedì noi lo utilizziamo per rialzarci, Mi raccomando, buona giornata a tutti da Hero, ci risentiamo domani, care su Radio San Marino.

0: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
1: 50?
0: No, sono 150. E quanto costa al mese?
1: 30 euro?
0: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
1: Una SIM?
0: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
2: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile.
7: La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
10: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
11: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
12: Se ti

0: Mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
1: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
2: Radio San Marino.
3: Radio San Marino.

0: Qual è la tua domanda, Sara?
1: Quindi il mio sondaggione oggi, la mia domanda è se fossi una piadina, quale vorreste essere?
0: Tu?
1: Ad esempio, quali sono i vostri gusti preferiti? Che ne so, magari vi piacciono i fichi caramellati, quindi sareste una piadina magari integrale con i fichi caramellati.
0: Perché
1: e
0: no?
1: Un formaggio fuso sopra, che ne so.
0: Sì.
1: Io ad esempio la mia piadina preferita
0: qual è
1: quella
0: con
1: dieta taleggio e pancetta. Io vorrei essere quella. Mamma mia, c'è un posto in cui la fanno che è buonissima e quindi io vorrei essere quello, perché diciamo che prende i tre colori della bandiera d'Italia. Siamo patriottici oggi. E perché è il mio gusto preferito.
0: Ok, allora avete capito. Se fossi una piadina, che piadina saresti?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Per la rubrica chi non muore si risente, in questo caso non si rivede ma si risente. Quel sondaggio culinario è molto interessante. Ho già la culina in bocca. E comunque se fossi una piadina, io penso che sarei la classica piadina romagnola, e un po' sfogliata perché è fatta con lo strutto come la faceva la mia nonna.
0: Sì.
2: E poi dentro alla faccia dell'estate, chi ce ne frega, una bella piadina salsiccia e cipolla, proprio quella bella carica, capito?
0: Cioè, sì.
2: Quella che dopo che la mangi devi stare almeno steso sotto l'ombrellone per 3-4 ore col pisolino pomeridiano per ripigliarti
0: e per digerirla.
3: Ciao Marchino.
0: Ciao.
3: Buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
3: Allora, diciamo che se fossi una piadina potrei essere sicuramente una piadina.
0: Come?
3: Con la Nutella
0: con
3: e
0: la Nutella.
3: Mascarpone, tanto per rendere l'idea.
0: Nutella e mascarpone.
3: O perlomeno per far capire che è dolce ma salato allo stesso tempo. Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Cioè Marco è
4: dolce un po' salato.
0: Guido?
5: Bella sì!
0: Ciao!
5: Beh, io se fossi una piadina, sicuramente una piadina salsiccia e peperoni. Gusto deciso, arrogante. Bella sì! Ci sta!

0: com'è?
1: Ed è, non mi ricordo.
0: Ciao Davide.
1: Oh, Bordile, insieme.
0: Ci siamo.
1: Allora, se Cristo desidera di oggi piedina, se fosse una piedina saresti una piedina sulla porchetta. E buona Cle, saluto.
0: Ciao, proprio veloce, veloce. Aveva un po' fretta. Se voi avete un po' più di calma, anche se siamo addirittura d'arrivo del nostro appuntamento in diretta finale 17, replica finale 21, 335 104 1027.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Anita.
2: Allora, che tipo di piadina potrei essere? Posso dare libero sfogo alla mia fantasia?
0: Certo.
2: Sicuramente sarei salsiccia e patate, poi con qualche aggiunta di quei fiorellini commestibili, tutti colorati, che sono in mezzo. Giusto per esprimere la mia personalità.
0: Ok.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao Anita.
3: Oh Marco,
0: Sabri,
3: quando si parla di pizza e piadina non si sbaglia.
0: No.
3: Allora, la piadina, io ne ho mangiata una l'altro giorno che...
0: Che?
3: Se volessi essere una piadina potrei essere solo quella.
0: Tipo? Com'era?
3: Allora, insalata.
0: Sì.
3: Le alici. La cipolla caramellata.
0: Caramellata.
3: E cosa c'era, anche il grana dentro? Oh, non mi ricordo tutto, ma... Io non ti posso dire dove è il posto, ma Marco,
0: davvero?
3: Boom, quella tuona. Io vorrei essere solo esclusivamente quella piadina lì. E si chiama piadina Anita.
0: Anita, quella che abbiamo sentito
3: sicuramente
0: adesso.
3: Loro quel nome, quindi non è che si trova in giro. Penso che da un'altra parte magari si chiama in un altro modo.
0: Certo.
3: Però sì,
0: cosa?
3: Io voglio essere la piadina Anita.
0: Ok.
3: Di quel posto lì che non posso dire perché faccio la pubblicità al giro di boa cattolica. E quindi quello lì.
0: Ma l'hai detto poi, scusa. Cos'è?
3: No Marco, che cacchio dico, non erano le alici, erano i sardoncini malati.
0: Sardoncini, questo cambia, eh.
4: Ciao Marco, allora.
0: Ciao Gabri.
4: Quale piadina vorrei essere? Vorrei essere il rotolino al roast beef.
0: Cioè?
4: È molto buono.
0: Rotolino?
4: Con un pochettino di salsa.
0: Quale salsa?
4: Di salsa dentro.
0: Quale?
4: Non mi viene il nome della salsa da cercare, quindi ci vuole anche il rotolino al fosforo per la memoria. Però un bel rotolino al roast beef.
0: Al roast beef, sì.
4: Oltre a prendere la forma della mia pancia, perché sono un po' rotolino
0: anche tu,
4: il roast beef con la piadina è molto buono.
0: La salsa?
4: E c'è anche la salsa che adesso non mi viene, non lo so. Il rotolino roast beef con la salsa che io non so, però è buono, fidatevi.
0: Non male la salsa che non so, eh?
4: Ovvio, il rotolino è fatto con la piada, non è che mi sono proprio rintronato del tutto. Ciao.
0: Ciao, rotolino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
3: Eccolo.
2: Ah, bello, bello, bel sondaggione. Brava Sara, questo mi piace.
3: Ti
2: mi
3: gusta,
2: piace. Se fossi una piedina, quale sarei?
3: Quale saresti?
2: Una normalissima con lo strutto, classica, semplice, e dentro salsiccia e cipolla.
3: Ah, leggera.
2: Perché mi rispecchia molto, semplice e rustica,
3: si
2: un
3: sente.
2: Po' come sono io.
3: Ecco.
2: E grossa la ravennate.
3: Ok.
2: È buona anche la riminese, quella più sottile. Basta con ste diatribe se la piedina è più sottile.
3: Bravo.
2: Più grossa, buona, più sottile, buona, più grossa.
3: Bravissimo.
2: Non c'è problema.
3: Non c'è
2: basta
3: problema.
2: Basta con me e messo a posto. E andiamo di barzelletto.
3: Vai.
2: O meglio, questo sembra che sia successo veramente.
3: Facci
2: uno
3: sentire.
2: Studente va dal suo professore di filosofia e gli chiede: professore, ma qual è la differenza tra disgrazia e tragedia? Non sono la stessa cosa, no?
3: No?
2: No, figliolo, non sono assolutamente la stessa cosa. Ti faccio un esempio.
3: Vai.
2: Immagina che su un aereo ci sia tutta la classe politica italiana.
3: Mm.
2: Se cadesse e morissero tutti, sarebbe una disgrazia. La tragedia invece quale sarebbe?
3: Quale sarebbe?
2: Che non succederà mai.
3: No!
2: Ciao Marco.
3: No, che cattivo, dai! Giacomo!
2: Ah, piccolo appunto. L'unica cosa che mi dà fastidio è voi riminesi che chiamate i crescioni cassoni.
3: Cassoni, sì. O cascioni.
2: L'unica cosa è quella.
3: Mm.
2: Ciao di nuovo.
3: Cassone, no?
2: Il cassone è quello dietro il camion del piano di carico.
3: Vabbè, con questa precisazione noi chiudiamo il sondaggio di oggi. Se fossi una piedina, quale saresti? Ci risentiamo come al solito in replica ogni sera tra le 20 e le 21, oppure domani di nuovo live dalle 16.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! 17.00, mamma mia, la puntualità da queste parti veramente regna sovrana. Sarà che forse siamo inizio settimana, poi vedrete che nel corso dei giorni le cose cambieranno. Dalle vostre parti com'è la situazione? Lo so, è un inizio di settimana, è un po' piccolo malinconico, visto che siamo di fatto senza se senza fa ma nel mese di settembre. Però la cosa bella è che si respira, amici, l'abbiamo tanto tra virgolette sospirato, passatemi questo termine, ma ci sta, che adesso ce lo cucchiamo e zitti a Mosca. Vabbè, detto ciò, facciamo una cosa: cercheremo come sempre di darvi più leggerezza possibile. Il nostro compito è proprio quello di farvi guardare meno il tempo, tranne chi sta lavorando e non vede l'ora di sgattaiolare fuori. Ma di questo, insomma, manca poco, tutto sommato. E volevo ringraziare fin da adesso tutta quanta la crew di Radio San Marino, che non sentite in voce ma che è dietro le quinte e si adopera affinché, insomma, le giornate vadano in onda nella maniera più liscia possibile con la nostra musica, i vostri animatori preferiti. Una delle canzoni che giocoforza ci ricorda l'estate è quella di Siamo Reggae.

deliziosa la canzone, fantastica Janet Jackson, e anche il video, che è vero, sì, degli anni 90, fine anni 90, ma aveva una coreografia talmente bella, se vi capita, anche la location che è meravigliosa, insomma, era Together Again, insieme anche oggi, vedete, paradossalmente, insieme anche con coloro i quali sono tornati dalle vacanze da poco. Questo è veramente il periodo drammatico, me ne rendo conto. Già state pensando a fare un'altra vacanza? Io lo faccio sempre, nel senso che è terapeutico, anche se ci vorrà un po' di tempo. E allora, fra poco, vi darò, se volete, cari amiche e cari amici di Radio San Marino, qualche ideuzza, forse un po' estrema, però secondo me molto suggestiva e molto stuzzicante per una possibile vacanza che non durerebbe così 10 giorni, 15 giorni, un po' di più, fra pochissimo.

0: canzone divertente, ma è anche molto drammatica, insomma, quello che racconta Max Gazzè non è proprio leggerissima, solo che lui ha questo modo di fare, sempre molto simpatico, molto easy. La vita com'è, sarebbe bella fare come diceva stamattina Roberto, che ci ha parlato di questa crociera che sta per partire, ma non è una classica crociera di quelle da 10 giorni, 15 esageriamo, dovrebbe durare addirittura più di un anno, toccando fondamentalmente ogni parte del globo terracqueo, la cui cosa sinceramente è molto stuzzicante. Certo che giustamente diceva Roberto, costa un pochino, addirittura non si parla di cifre così, $75,000 non è proprio la portata di tutti, quindi magari un'altra volta, ecco, mi piacerebbe farlo, ma il mutuo per questo non lo vogliamo azionare. Però una crociera normale, sapete che ultimamente sono molto diverse da quelle che ci ricordavamo, magari noi che siamo cresciuti con telefilm americani del tipo di Love Boat, dove c'erano persone, diciamolo pure, diversamente giovani, con la copertina sulle gambe, insomma, non sono così, sono molto più varie, molto più leggere e soprattutto si può scegliere quello che si vuol fare, anche di non fare, perché il non fare secondo me è una grandissima cosa. E ascoltiamoci invece Saif, viaggiamo con lui adesso.
1: Che bello!

Indimenticabili le Spice in questa canzone. A proposito di videoclip, ancora negli anni 90 si spendeva parecchio. Ricordiamoci una cosa: gli effetti speciali erano molto più complessi da fare e anche molto più costosi. Non c'era ancora evidentemente l'intelligenza artificiale, per cui era tutto quanto molto più calibrato. Vabbè, giusto per ricordare un periodo, chi non aveva gridato amiche al loro urlo di battaglia, insomma, sicuramente sì. Ma detto questo, amici, non possiamo però stare focalizzati con la testa all'indietro. Andiamo nel presente, perché stiamo andando verso una nuova stagione, però con un occhio anche a ciò che abbiamo vissuto soltanto qualche giorno fa, ovvero la stagione estiva. Vabbè, questa canzone è intrisa di malinconia, anche dal titolo, perché si chiama Taste Like Summer, James Blunt.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola.

0: Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Allora, c'è una collaborazione che già a leggerla il titolo, e soprattutto i nomi, è curioso perché spuntano Geolier e Achille Lauro insieme, che sono due personaggi talmente lontani per i loro percorsi. Uno è più urbano, e poi Achille ha il suo modo tutto suo di raccontare le emozioni. Insomma, poi c'è il titolo che dice veramente parecchio, perché parla di legami, di persone, di quello che rimane quando tutto il resto cambia. Perché si chiama Per noi, Geolier e Achille.
2: Ascolti il successo.

Beh, loro hanno questa bella cosa, cioè non si accavallano, riescono a stare insieme Jolie e Achille senza che uno dei due perda proprio il carattere personale, che è la cosa fondamentale. Ognuno insomma va avanti con il suo ritmo, direi che è perfetta per questo periodo perché possono accompagnare bene questo momento. Siamo a settembre, cambiano un po' le giornate e magari ci si ritrova a pensare alle persone che sono state particolarmente importanti in questi mesi, perché no? Però niente malinconia, amici, perché arriva la compilation e vi regaliamo tre successi senza interruzioni. Arrivano Olivia Dean con Baby Steps, Daniele Silvestri, Sally Rowe, cominciamo con Phil Collins.

0: Agenda di Radio San Marino.
1: Allora, vi segnalo un appuntamento che è forse un po' diverso dalla musica pop che normalmente sentiamo, ma è bello vedere San Marino diventare per qualche giorno un punto di incontro per giovani voci della lirica. Esattamente da domani, martedì 15 settembre e fino a venerdì prossimo al Teatro Concordia di Borgomaggiore torna la Renati Tebaldi International Voice Competition, che è arrivata addirittura all'undicesima edizione. Che cos'è? Lo dico per chi non fosse informato: concorso internazionale dedicato a giovani cantanti lirici. Quindi in questi giorni, vi dicevo, la Repubblica è tra virgolette invasa da voci che arrivano da tanti paesi, ragazzi e ragazze che stanno cercando di trasformare il loro talento in una carriera. Quindi serate che incominciano alle 21 tutte le sere, e in particolare venerdì ci sarà il concerto dei vincitori, un appuntamento particolare per tutti con Renati Tebaldi International Voice Competition.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
7: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
8: 50?
7: No, sono 150. E quanto costa al mese?
8: 30 euro?
7: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
8: Una SIM?
7: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
10: È curioso perché quando pensi ai Metallica, uno cosa immagina? Chitarre pesanti, energia. Poi arriva questa canzone che invece è un'anima molto più intima, è del 91, probabilmente una di quelle più conosciute anche da chi il metal proprio non lo mastica per niente. Una ballad meravigliosa e iconica. La sentiamo, Metallica, Nothing Else Matters.
11: Rivivi insieme a noi.

0: 19 in punto, il tempo di domani.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sulle Emilia Romagna la nuova settimana è all'insegna della stabilità atmosferica, con ampi spazi soleggiati, al più qualche nube in transito ma a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature in nuovo aumento soprattutto nei valori massimi alle basse quote, i quali si attesteranno tra i 27 e i 30 gradi. Nella giornata di giovedì invece sarà possibile un rapido peggioramento soprattutto sulle zone dell'Emilia, con nuove possibilità di piogge e annesso un calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Si riparte finalmente il lunedì, l'abbiamo schiantato, dai, quest'ora possiamo anche considerarci salvi, siamo insomma rimasti sani e salvi. E allora facciamo che una cosa, ci sentiamo un bel po' di musica fantastica, ve lo posso dire, ho dato una sbirciatina prima, però non spoilerò niente. Ma detto questo, siete sicuri, siamo sicuri di saper fare le cose più semplici di casa? No, perché secondo una ricerca britannica, parliamo dei britannici, mica tanto, e cerchiamo di capire perché e soprattutto che cosa sappiamo o non sappiamo fare. Lo dico soprattutto per noi maschietti, ne parleremo fra pochissimo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.
3: Io

0: cui c'erano Sean Paul e la neosposina Dua Lipa, non l'hai. Ma voi amici siete sicuri di sapere fare anche le cose più banali in casa? No, lo dico a voi ma lo dico anche a me stesso, perché sto pensando, riflettendo su questa ricerca britannica, e direi mica tanto, perché un inglese su 5, pensate, non sa cambiare una lampadina, ci rendiamo conto? E attenzione, la stessa percentuale, capito? Non sa nemmeno bollire un uovo. Cioè, ho qua livelli veramente maestosi. E non è finita, continuiamo sempre. Quasi uno su tre, parliamo sempre di britannici, non si sente capace di cucinare un pasto senza avere davanti alla ricetta. Vabbè, quello magari anch'io, sono sincero. Però per cambiare una gomma dell'auto se la caverebbe appena il 37%. Voi come ve la cavate? In questo caso siete facili, insomma, prendere gli attrezzi subito e cambiare? Non lo so. La cosa, se vogliamo, divertente è che metà degli intervistati dice di avere sbagliato provando e riprovando, e magari con un tutorial si è aiutato. In effetti c'è un video per ogni cosa, per la serie come sturare un lavandino, come cucire un bottone, ma l'uovo magari ancora no. E voi qual è la cosa banalissima di casa che non avete mai imparato a fare? Perché magari siamo tutti bravissimi con lo smartphone, eppure.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

un regalo fantastico al momento del tramonto poterci viziare con gli R.E.M. questa Near Wild Heaven qui su Radio San Marino. Infatti sono le 19:16 minuti primi, ma adesso andiamo su qualcosa con un pezzo molto personale che è già un titolo che fa capire molte cose, ma lo dico alla fine. L'importante invece è che senza bisogno di esagerare Ernia dedica una canzone non ai sentimenti verso un essere umano, ma nei rapporti con la sua città, quel modo diretto che ha di farlo. E infatti questa canzone di Ernia è dedicata proprio alla sua Milano, una città particolare, controversa, che può dare veramente tanto. Sentiamoci appunto questa dedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh, esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

Un bel tocco di stile alle 19:23 della sera qui su Radio San Marino. Ci stava tutto con Swing Out Sister e questa Am I the Same Girl. E in voi invece siete le stesse persone dopo una giornata di lavoro di questo strano e comunque complesso lunedì, non solo di inizio settimana ma soprattutto inizio settembre. Insomma, inizio settembre mica tanto, siamo già 14, ma proprio un settembre in cui l'abbiamo sentito e avvertito veramente tutto. Spero che comunque adesso sia arrivato il momento del solo relax, della decompressione, e noi ce la metteremo assolutamente tutta per farlo attraverso la nostra playlist. Programma della sera: fra poco arriveranno le nostre super hits, le più belle, diciamo così, dagli anni 90 fino al 2000, al 2026, cioè quelle che stiamo vivendo attualmente. A seguire un po' di sane risate, e questo sicuramente sarà corroborante insieme a Marco Corona, e stabiliamo un contatto. La voce che avete sentito finora è quella di Gigi Restivo. Se volete riascoltarla, ma insieme alla musica di Radio San Marino, domani alle 17. In arrivo Ariete e Angelina. Bye bye.

0: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerco assistenza, super convenienza.

0: San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.
9: Super Hits. Super Hits.
10: 2002.
11: If you're maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Ricordare che tra poco qui su Radio San Marino torna Stabiliamo un contatto. Quindi due sono le cose:
1: o fai lavorare
0: o conduci Stabiliamo un contatto. La seconda.
1: Auf Wiedersehen. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: 2000.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Super Hits. A tutto volume, Corona!
3: Sì, tra poco arriva Stabiliamo un contatto Rewind, sono le 20.
1: Rewind. Sigla.
3: Sigla.
4: Marco.
3: Sì.
4: Il contatto in diretta ora, Marco.
3: Su Radio San Marino.
4: Ma ci siamo anche in replica la sera. E ciò che credo, credo che la felicità. Ah,
3: cosa sia?
4: E sondaggiare basta.
3: Come no? Vabbè, dai. Allora, siamo pronti per lanciare il sondaggione di oggi.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
3: Ciao.
5: Oggi ti lancio un sondaggione culinario. Tanto io sono sempre quella che magna, ecco. E quindi rimaniamo in tema. Allora, è estate e quindi qual è quella cosa che bene o male si mangia molto spesso in estate?
3: La piadina.
5: La piadina farcita.
3: Certo.
5: Quindi, se foste una piadina, quale sareste? Che ne so, magari integrale, ai grani saraceni, normale, all'olio, con lo strutto, che ne so, qualsiasi condimento che più vi piace, quale piadina vorreste essere?
3: Ok, quindi che dire?
5: So c'è che sondaggione aulico oggi.
3: Cosa ne pensate di questo tema? Cioè, se fossi una piadina, che piadina saresti?
6: Il sondaggione oggi non è di mio gradimento. Ossequi.
3: Mi raccomando, c'è solo una condizione per partecipare e stabilire un contatto in summertime qui su Radio San Marino. Nota vocale 335 104 1027.
5: Mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
3: Esatto, quindi fatelo.
7: Ciao Marco.
3: Ciao Stefano.
7: Buon contatto a te, a tutti e a tutti, eccoci qua.
3: Anche a te.
7: Allora, voglio rispondere a questo sondaggio che ha lanciato la Sara, ma io però non ho capito bene perché
3: come hai capito bene?
7: Sentito il suo vocale, ma si parla di cucina, non lo so.
3: Sì, esatto.
7: Cioè, un sondaggio così è culinario o è culinaria? Perché non lo so, perché c'è un po' di differenza.
3: È culinario, si parla di piada.
7: No, sì, hai ragione, ma è culinario, si parla di piadina. Vabbè, adesso ti do la mia risposta,
3: Vabbè, ciao Stefano.
8: Ma andai a gente che conosci.
3: Sono tutti qua, incredibile.
9: Sarei forse una piadina all'erba.
3: Piadina all'erba, cassone.
9: Anzi, no, scusa, un cassone all'erba.
3: Un cascione.
9: Cascione, chiamatelo come vi pare.
3: Sì, quella roba lì.
9: Arancino o arancina? No.
3: Basta. Ma la domanda è perché?
9: Tu dici perché, Marco? Perché cassone all'erba non se lo caga nessuno.
3: Ecco. Allegria.
9: È quello che io personalmente è quello che preferisco di meno.
3: Per cui
9: faccio come se. Cioè non è che si dice. No, chi fa le piadine non è che adesso vi distrugge cassone all'erba.
3: No.
9: Era solo per fare un esempio basato sulla mia esperienza, però per dare l'idea
3: stai arrampicando sugli specchi.
9: Perché vuoi che io partecipi a sondaggioni che sono così fuori dai coppi?
3: Esatto.
9: Contatto esaurito, ciao Marco.
3: Ciao Marco, ciao.
0: Avete ascoltato
10: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
2: Bravo,
3: bravissimo.

0: Banda, metti su la piada, va là, che adesso chiedo Marco se dopo porta la salsiccia.
1: Così un po' ambiguo, eh.
2: Fai schifo.
1: Allora, non so se avete capito, ma
3: la pida, se posso, la piso un pomato.
1: Bene.
3: Dai, Corona, arrivo, eh.
1: Arrivi con la risposta, sì. 335-104-1027. Forse avete capito anche qual è il tema del sondaggione di oggi.
4: Ciao Marchi, vanza da Gradara. No, madò. Io sono costante come due di picche sotto l'albero. Comunque, lo sai che non puoi fare affidamento su di me, no? Adesso, a parte gli scherzi, sì, il sondaggio di oggi dice: se fossi una piada, che piada saresti?
1: Bravo.
4: Allora, se fossi una piada, allora, se fossi una piada, io direi squacquerone, che è il mio preferito,
1: sì,
4: gratinati, rucola e prosciutto crudo. Dai, prosciutto crudo che ci sta sempre bene. Ciao bello,
1: ciao,
4: state esaurito.
1: Ciao Vanzo.
5: Ciao Marco, essendo un amante dei formaggi, dei pomodori, soprattutto del pomodoro, ti direi che la piadina che sarei io è quella caprese. Piadina
1: caprese,
5: mozzarella e pomodoro. Semplice, leggera, che la potresti mangiare anche più di una volta a settimana.
6: Ma vai in galera, va.
5: Bene, vado, ciao.
1: Galera. Ciao Andrea, allora ripeto 335-104-1027 per farci sapere naturalmente quale piadina saresti, cioè provate a pensarci, non solo con gli ingredienti ma anche che tipo, integrale, i grani saraceni, cioè proprio ci dava delle indicazioni.
7: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
7: Ah, guarda Marco, a me piacerebbe essere la piadina classica,
1: sì,
7: proprio della Casa delle Aie di Milano Marittima.
8: Fa partire messaggio promozionale.
1: Fatti.
7: Perché loro la fanno così bella, grossa, saporita e grande, proprio come sono io.
1: Ah, ecco, per quello.
7: E quindi, quindi la gradisco tantissimo, sia con pancetta, salsiccia o anche crudo, rucola e fondina.
1: Va bene.
7: Quindi piadina classica della Casa delle Aie.
1: Okay.
7: Ciao a tutti.
1: Ciao.
9: Smettete.
1: Perché?
9: Mi avete fatto ingrassare di 2 kg starvi a

0: cedere con il check-in.
1: Ma che check-in? Ma che programma è? È un programma, oggi parliamo di cucina, è un sondaggione che
0: ti spinge alla riflessione.
1: Esatto, perché vi stiamo chiedendo: se fossi una piadina, che piadina saresti?
2: Buongiorno ragazzi, Renato dalla provincia di Bari. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Allora, dopo tanto che non vedo più le vostre classiche piadine romagnole, ogni tanto onestamente me la faccio a casa, ma
1: non è la stessa roba.
2: La piadina romagnola, la piadina romagnola, non c'è niente da fare.
1: Mangiata
2: io
1: qua.
2: Se fossi una piadina sarei probabilmente squacquerone, rucola e speck, quella rotolata e fritta.
1: Fritta?
2: Perché così mi sento un po' speck, un po' frizzante, un po' fritto.
1: Ma davvero? Un po' fritto,
2: vabbè,
1: sì.
2: Squacquerone, rucola e speck, dalla provincia di Bari. Io la mia cavolata ve l'ho detta.
1: Eh sì.
2: E quindi è tutto. E a voi la linea, ragazzi.
1: Cioè, l'unica cosa, ecco, che non torna è praticamente arrotolata e fritta.
3: Ma dai, siamo seri. Su.
1: Dai, su, Renato.
2: Ma sempre con le mani in piedi, ricordatevelo.
1: Niente, non ci siamo. Ben ritrovati nel sondaggione che oggi, insomma, vi fa guardare anche dentro di voi. O meglio, se vi guardate fuori vuol dire che ne avete mangiate tante come me, no?
4: Quindi, se foste una piadina, quale sareste?
5: Oh, rispondo subito al sondaggione di oggi. E
1: Fabio,
5: sono praticamente un po' particolare, nel senso che io sono un amante dei dolci, anche i compleanni, no? Quando ci sono, c'è il tavolino con tutte le robe salattine, tartine, io invece vado con i bambini ai bignè, ai pasticcini. Quindi io che tipo di piada sarei? Attenti bene,
1: vai.
5: Piada con la Nutella e granelli di cocco. Cioè,
1: addirittura.
5: Piada Nutella e cocco, che la gente dice, dai, alla fine ci facciamo fare una piadina Nutella e cocco a spicchi, un pezzo tiro per uno. Io li guardo come dire un pezzettino per uno, non siete suonati. Se non la prendo me la sparo, che io ne mangio un pezzettino.
1: No, la
5: piado Nutella e cocco, lo spicchio lo dice alla nonna di 99 anni.
1: Ma no,
5: quindi
1: ma...
5: ecco, io sarei, visto la mia dolcezza, piada Nutella e cocco.
1: Ok, quindi ognuno sta dicendo che piada sarebbe. Ma scusate un attimo, cioè qui non funziona con le chiamate in diretta, cioè noi mandiamo in onda le note vocali. Non bisogna chiamare questo numero, ma chi è che sta chiamando?
6: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
6: E volevo ordinare una piadina col prosciutto crudo, la mozzarella, la rucola e i pomodorini per questo pomeriggio alle 16.
1: Ma no,
6: mi
1: già
6: raccomando,
1: passate.
6: Ben cotta, per favore, non come quella dell'altra volta che quando me l'hai fatta non si riusciva neanche a mangiare.
1: Ma non sono
6: mi raccomando, quindi fammela bene, contatto stabilito. Ciao ciao. Stabilito.

0: si capisce che la versione in summertime di Stabiliamo un contatto. E siamo tornati in live, come al solito, fino alle 17 nel pomeriggio, poi in replica la sera fino alle 21. Marco Corona e Paolino Zanetti su Radio San Marino con il sondaggione.
1: Ancora con sti sondaggi?
0: Sì, che la faccio. Tra l'altro oggi proprio si parla di cucina.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Oggi sondaggione culinario. Allora, se fossi una piedina sicuramente non sarei all'olio, ma sarei con lo strutto.
0: Okay.
2: E non sono quelle piedine sottili che vanno da noi, perché
0: no,
2: a me piacciono quelle un pochino più spesse, un po' più morbidine, che di solito vendono a spicchietti. Sarei così.
0: Morbidina.
2: E la potete farcire come volete, eh? Stracchino, rucola, oppure col crudo, fate come volete, ma io sono così, un po' morbidina.
0: Un po' morbidina.
2: Ciao a tutti.
0: Cosa facciamo?
3: Butta su Marco, dai, butta su.
0: Andiamo a cuocere, Lila.
4: Allora Marco, se io fossi una piadina, non
0: Stefano?
4: Avrei piadina.
0: Come?
4: Quella sfogliata, con lo strutto alla marchigiana, la
0: okay,
4: faceva mia mamma, di Urbino, proprio quella con lo strutto, era una cosa fuori di testa.
0: Fuori di testa.
4: E poi farcita con insalata,
0: sì,
4: e saltoncini scottadito.
0: Però
4: top. Questa piada con lo strutto che si sfoglia. Non ce n'è
0: per nessuno.
4: Anzi. E ti concludo questo mio vocale.
0: Sì.
4: Alla Davide, no? Davide sicuramente avrebbe detto:
0: come?
4: La sarà buona, la pide se per sud. Ma non la bat nessun. Quella sfieda, stinsaleda e si sardona.
0: Ciao! E quindi questo era anche un detto per chiudere.
5: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla veglia.
0: Ciao.
5: A caldo.
0: Ando.
5: Allora, il sondaggio di oggi mi chiede: se fossi una piadina, quale sarei?
0: Brava.
5: Beh, da romagnola, doc.
0: Sì.
5: Diciamo, doc si fa per di. Io sarei la piadina con stracchino, rucola e prosciutto.
0: Ah.
5: Sicuramente.
0: Perché ridi? Perché ridi?
5: Ma non sono del corona.
0: No, forse tu, ma com'è che cantavi all'inizio?
5: La pida se par sotto, la pisa un po' ma tutto.
0: Brava.
5: Ma me ma fat mel,
0: perché?
5: Ma manda tu spidel.

0: Qual è la tua domanda, Sara?
1: Quindi il mio sondaggione oggi, la mia domanda è se fossi una piadina, quale vorreste essere?
0: Tu?
1: Ad esempio, quali sono i vostri gusti preferiti? Che ne so, magari vi piacciono i fichi caramellati, quindi sareste una piadina magari integrale con i fichi caramellati.
0: Perché
1: e un formaggio fuso sopra, che ne so.
0: Sì.
1: Io, ad esempio, la mia piadina preferita
0: qual è?
1: Quella
0: con
1: dieta taleggio e pancetta. Io vorrei essere quella. Mamma mia, c'è un posto in cui la fanno che è buonissima. E quindi io vorrei essere quello, perché diciamo che prendo i tre colori della bandiera d'Italia. Siamo patriottici oggi. E perché è il mio gusto preferito.
0: Ok, allora avete capito. Se fossi una piadina, che piadina saresti?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Per la rubrica chi non muore si risente. In questo caso non si rivede ma si risente. Questo sondaggio culinario è molto interessante. Ho già la culina in bocca. E comunque, se fossi una piadina, io penso che sarei la classica piadina romagnola, e un po' sfogliata perché è fatta con lo strutto come la faceva la mia nonna.
0: Sì.
2: E poi dentro, alla faccia dell'estate, chi ce ne frega, una bella piadina, salsiccia, cipolla, proprio quella bella carica, capito?
0: Cioè, sì.
2: Quella che dopo che la mangi devi stare almeno steso sotto l'ombrellone per 3-4 ore col pisolino pomeridiano per ripigliarti
0: e per digerirla.
3: Ciao Marchino.
0: Ciao.
3: Buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
3: Allora, diciamo che se fossi una piadina potrei essere sicuramente una piadina.
0: Come?
3: Con la Nutella
0: con
3: e la mascarpone, tanto per rendere l'idea.
0: Nutella e mascarpone.
3: O perlomeno per far capire che è dolce ma salato allo stesso tempo. Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Cioè Marco è
4: dolce un po' salato.
0: Guido?
5: Bella sì!
0: Ciao!
5: Beh, oh, io se fossi una piadina, sicuramente una piadina salsiccia e peperoni. Gusto deciso, arrogante. Bella sì!

0: com'è?
1: Ed è, non mi ricordo.
0: Ciao Davide.
1: Bordile insieme.
0: Ci siamo.
1: Allora, se Cristo decide di oggi piedina. Se fosse una piedina saresti una piedina, una piedina sulla porchetta. E buona Cle. Saluto.
0: Ciao, proprio veloce, veloce. Aveva un po' fretta. Se voi avete un po' più di calma, anche se siamo addirittura d'arrivo del nostro appuntamento in diretta finale 17, replica finale 21, 335 104 1027.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Anita.
2: Allora, che tipo di piadina potrei essere? Posso dare libero sfogo alla mia fantasia?
0: Certo.
2: Sicuramente sarei salsiccia e patate, poi con qualche aggiunta di quei fiorellini commestibili, tutti colorati, che sono in mezzo. Giusto per esprimere la mia personalità.
0: Ok.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao Anita.
3: Oh Marco,
0: Sabri,
3: quando si parla di pizza e piadina non si sbaglia.
0: No.
3: Allora, la piadina, io ne ho mangiata una l'altro giorno che...
0: Che?
3: Se volessi essere una piadina potrei essere solo quella.
0: Tipo? Com'era?
3: Allora, insalata.
0: Sì.
3: Le alici. La cipolla caramellata.
0: Caramellata.
3: E cosa c'era? Anche il grana dentro? Oh, non mi ricordo tutto, ma... Io non ti posso dire dove è il posto, ma Marco,
0: davvero?
3: Boom, quella tuona. Io vorrei essere solo esclusivamente quella piadina lì. E si chiama piadina Anita.
0: Anita, quella che abbiamo sentito adesso.
3: Sicuramente loro col nome, quindi non è che si trova in giro. Penso che da un'altra parte magari si chiama in un altro modo.
0: Certo.
3: Però sì,
0: cosa?
3: Io voglio essere la piadina Anita.
0: Ok.
3: Di quel posto lì che non posso dire perché faccio la pubblicità al giro di boa cattolica. E quindi quello lì.
0: Ma l'hai detto poi, scusa. Cos'è?
3: No Marco, che cacchio dico, non erano le alici, erano i sardoncini malati.
0: Sardoncini, questo cambia, eh.
4: Ciao Marco, allora.
0: Ciao Gabri.
4: Quale piadina vorrei essere? Vorrei essere il rotolino al roast beef.
0: Cioè?
4: È molto buono.
0: Rotolino?
4: Con un pochettino di salsa.
0: Quale salsa?
4: Di salsa dentro.
0: Quasi.
4: Non mi viene il nome della salsa da testare, come ci vuole anche il rotolino al fosforo per la memoria. Però un bel rotolino al roast beef.
0: Al roast beef, sì.
4: Oltre a prendere la forma della mia pancia, perché sono un po' rotolino
0: anche tu,
4: il roast beef con la piadina è molto buono.
0: La salsa?
4: E c'è anche la salsa che adesso non mi viene, non lo so. Il rotolino roast beef con la salsa che io non so, però è buono, fidatevi.
0: Non male la salsa che non so, eh?
4: Ovvio, il rotolino è fatto con la piada, non è che mi sono proprio rintronato del tutto. Ciao.
0: Ciao, rotolino.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità. San Marino,
1: New Play. Miley, Bass Persuaders.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
3: Eccolo.
2: Ah, bello, bello, bel sondaggione. Brava Sara, questo mi piace.
3: Ti
2: mi
3: gusta,
2: piace. Se fossi una piadina, quale sarei?
3: Quale saresti?
2: Una normalissima con lo strutto, classica, semplice, e dentro salsiccia e cipolla.
3: Ah, leggera.
2: Perché mi rispecchia molto, semplice e rustica,
3: si
2: un
3: sente.
2: Po' come sono io.
3: Ecco.
2: E grossa la ravennate.
3: Ok.
2: È buona anche la riminese, quella più sottile. Basta con stia diatriba, se la piadina è più sottile.
3: Bravo.
2: Più grossa è buona, più sottile, buona più grossa.
3: Bravissimo.
2: Non c'è problema.
3: Non c'è
2: basta
3: problema.
2: Basta cusmai a me so po'. E andiamo di barzelletto.
3: Vai.
2: O meglio, questo sembra che sia successo veramente.
3: Facci
2: uno
3: sentire.
2: Studente va dal suo professore di filosofia e gli chiede: professore, ma qual è la differenza tra disgrazia e tragedia? Non sono la stessa cosa, no?
3: No?
2: No, figliolo, non sono assolutamente la stessa cosa. Ti faccio un esempio.
3: Vai.
2: Immagina che su un aereo ci sia tutta la classe politica italiana.
3: Mm.
2: Se cadesse e morissero tutti, sarebbe una disgrazia. La tragedia invece quale sarebbe?
3: Quale sarebbe?
2: Che non succederà mai.
3: No!
2: Ciao Marco.
3: No, che cattivo, dai! Giacomo!
2: Ah, piccolo appunto. L'unica cosa che mi dà fastidio è voi riminesi che chiamate i crescioni cassoni.
3: Cassoni, sì. O cascioni.
2: L'unica cosa è quella.
3: Mm.
2: Ciao di nuovo.
3: Cassone, no?
2: Il cassone è quello dietro al camion del piano di carico.
3: Vabbè, con questa precisazione noi chiudiamo il sondaggio di oggi. Se fossi una piedina, quale saresti? Ci risentiamo come al solito in replica ogni sera tra le 20 e le 21, oppure domani di nuovo live dalle

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Aia!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Place. Miley, Bass Persuaders.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

e sono un imbranato. Oh, sì, ah, ma ti amo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.